sepolto nelle gallerie oscure della tua miniera, scavi. La tua mano trema contro la parete, rocciosa, la lavagocciola tra le tue scapole. Ogni colpo sulla pietra nera, ripari lì, nel cavo del mio corpo, stretto, i tuoi passi rauchi.